No, niente da fare. Ascoltate, appena ve lo dico, scendete da questa porta qui ed entrate nella macchina che vi aspetta.

0: Giorgio, venite, c'è la posta. Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
1: Niente per me, spiace.
2: Questa ti terrà occupa. È colpa del tuo naso. Il naso lo punti certe volte, soffrono di antipatia. Prendono sul naso.
1: Quello è solo.
2: Sono per me?
1: No, sono per me.
0: Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
3: Lui viene da una famiglia numerosa.
4: Dove stai andando?
0: Beh, ti ho detto di star qui, no? Venite, uomini, vieni.

Venezuela, adesso Latin America, andiamo in Argentina. Oesi Colessa Pesciales, oesi Las Las Canceles, viva il dictado, no, viva no la democrazia. Oh.